0: spada, scegliete qual di noi più vi piace.
1: Io sono uomo di pace, e duelli non fossero la mensa.
2: O battervi, o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzar, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. C'han come tutti noi carne, ossa e pelle. Se mangian come noi,

0: volete voi che onor costante vi sien le vostre amanti, chi vi fe sicurtà che invariabili sono i lor cori.
1: Lunga esperienza,
0: nobile educazione,
1: giuramenti,
0: pianti, sospir, carezze, sperimenti, lasciatemi un po' ridere,
1: cospetto, finite di deriderci,
0: pian piano. E se toccar con mano, oggi vi fa che come le altre sono.
2: Non ci può dar,
1: non è.
3: Giochiamo,
1: giochiamo.
0: 100 zecchini
2: e 1000 se volete.
0: Parola,
1: parolissima.
0: E un cenno, un voto, un gesto. Giurati di non far di tutto questo alle vostre Penelopi.
1: Giuriamo.
0: Da soldati d'onore,
2: da soldati d'onore.
0: E tutto quel farrete che vi dirò di far.
1: Tutto,
0: tuttissimo. Bravissimo.

0: pazzo, non ci fate morir.
1: Conviene armarvi, figlie mie, di costanza.
0: Ma lei, qual male è divenuta mai? Qual caso io? Forse è morto il mio bene. È morto il mio.
1: Morti? Non so, ma poco men che morti.
0: E feriti?
1: No.
0: Ammar-

0: sul fatto.
1: E non c'è modo di impedirlo.
0: Non c'è.
1: Né un solo addio.
0: Gli infelici non hanno coraggio di vedermi. Ma se voi lo bramate, son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

Non son cattivo comico, va bene? Al concertato loco i due campioni di Ciprigna e di Marte mi sorranno attendendo. Or senza indugio raggiungimi col miele. Quante smorfie, quante buffonerie. Quanto meglio per me cadran più facilmente. Questa razza di gente è la più presta a cacciarsi d'umore. Oh, poverini, per femmina giocar 100 secondi.

Si fa, si suda, si lavora e poi di tanto che si fa, nulla è per noi. È mezz'ora che sbatto, il cioccolato è fatto e da me tocca restare ad odorarlo a secca bocca. Non è forse la mia come la vostra? Oh, garbate signore, che a voi desi l'essenza e a me l'odore. Per pacco, vuoi assaggiarlo?

0: anche per rir.
1: Allora poi, tanto meglio per voi.
0: Sciocca, che dici?
1: No, pura verità. Due ne perdete.

0: Silenzio, che aspetto di tristezza aspirano queste stanze. Poverette, non hanno già tutto il torto. Bisogna consolarle, infin che vanno i due creduli sposi, come i loro commisi, a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina. Quella furba potrebbe riconoscerli. Potrebbe rovesciarmi le macchine. Vedremo. Se mai farà bisogno un regaletto a tempo, un secchinetto per una cameriera, un gran scongiuro. Ma per esso sicuro si potrei ammetterla in parte a parte del segreto. Eccellente il progetto. La sua camera è questa. Despinetta.
1: Che botte!
0: Oh, Despina mia, di te bisogno avrei.
1: Ed io niente di lei.
0: Ti va fare del bene.
1: A una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano e t'osserva.
1: Me lo dona.
0: Sì, se me cos'è buona.
1: E che vorrebbe? E loro il mio giullette.
0: Ed ora avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è altro, son qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue patrone han perduti gli amanti?
1: So tutto.
0: Or ben, se mai, per consolarli un poco e trovar come diciamo chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in loro grazia due soggetti di garbo che vorrieno provar. Già mi capisci, c'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscir.
1: Non mi dispiace questa proposizione, ma con quelle buffone basta. Udite, son giovani, son belli e soprattutto hanno una buona borsa.

0: che sussurro, che strepito, che scompiglio in acquisto. Siete pazze, care le mie ragazze, volete sollevare il vicinato, cosa sapete che c'è nato?
1: C'è venuta uomini in casa nostra.
0: Che male c'è?
1: Che male in questo giorno, dopo il caso funesto.
0: Stelle, sogno, o son testo, amici miei, miei dolcissimi amici. Vuoi qui? Come? Perché?

0: interessata.
1: Li conoscete voi?
0: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che io manco in questo mondo, e vostri ancora saranno.
2: E in casa mia che faranno?
0: Ai vostri piedi due rei, due delinquenti.

0: dite?
1: Barbara, restate, che vi pare?
2: Aspettate.
1: Per carità, ragazzi, non mi fate più far trista figura.
0: E che pretendereste?
1: Di nulla, ma mi pare che un pochino di dolcezza al fin son galantuomini e sono amici miei.
0: Come? Io dire dov'ei?
1: Le vostre pene, sentirne pietà. La celeste beltà degli occhi vostri, la piaga pri dei nostri, qui rimediar può solo il balsamo d'amore. Un solo istante il cuore aprite, o belle, a sue dolci faccelle, a voi davanti ispirate.

0: se risentissero, se vi scoprissero, si guasterebbe tutto l'altar, si guasterebbe tutto l'altar.
1: A che dar ridere,
0: ricordo a ridere,
1: l'alma di vivere,
0: e solo a ridere, caso tentato.
1: A che dar ridere,
0: ricordo a ridere,
1: l'alma di vivere,
0: e solo a ridere.

0: La cagion di quel riso.
1: E avete ancora coraggio di fiatar?
0: Avanti sera ci parla il re.
2: Quando volete.
0: Intanto, silenzio e obbedienza fino alla mattina.
1: Siamo soldati, amiamo la disciplina.
0: Va bene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
1: Ed oggi non si mangia.
2: Cosa sei?

dici che abbiate a far l'ola al contorto. Non ti pare che sia torto bastante se noto si facesse che trattiamo costor? Anche per questo c'è un mezzo sicurissimo. Io voglio sparger fama che vengono mamma. Oh, chi vuol che creda? Oh, bella, non è forse mertuna cavaliera?

0: Sorella, cosa dici? Io sono stordita dallo spirito infernale di tal ragazza. Ma credimi, è una pazza. Ti pare che siamo in caso di seguir suoi consigli?
1: Oh, certo.
0: Se tu pigli per rovescere il negozio, anzi io lo piglio per il suo vero dritto. Non credo delitto per due giovani ormai promesse spose il far di questo.

0: fe, sorella mia.
1: Questo è vero.
0: Dunque fanno tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio.
1: Imbroglio, non sortevo con tanta precauzione.

0: io tremo e palpito dalla testa alle piante.
1: Amor, legare membra, vero amante,
2: da bravi incorraggiteli.
0: Parlate, vi perdite pur quecche bramate. Madame,
1: anzi, madame,
2: parla pur tu.
1: No, no, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo, lascia.

0: giornata?
1: Caldetta, anzi che no.
0: Che mezzosi arboscelli!
1: Certo, certo, son belli e ampio foglie che frutti.
0: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
1: Son pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
0: Troppa grazia!
2: Eccoci alla gran crisi!
0: Cosa gli avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
0: Passeggiamo anche noi?
1: Come vi piace? Ahimè.
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male anima mia, che mi par di morire.
0: Ma non terrà niente,ssimo. Saranno rimasugli del veleno che mi veste.
1: Ah, che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mangibelli amorosi.
0: Sarà veleno calido. Fateli un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate, ed intanto io mi moro.
2: Sono spariti. Dove diamo insoniti?
0: Io non fate!
1: Io mi moro crudele e voi burlate!
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
0: Voi, se volete, dite quel che fardeggio e lo vedrete!
2: Scherza, o dice davvero?
1: Questa picciola offerta ad accettare, degnatevi!
0: Un cuore!
1: Un cuore è simbolo di quello ch'arde, languisce e spasima per voi!
0: Che dono prezioso!
2: L'accettate!
0: Crudele! E se dur non tentate un cor fedele!
1: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato l'onor di soldato, vadoro!
0: Per pietà!
1: Son tutto vostro! Accedete, oh cara!
0: Mi farete morire!
1: Morremo insieme, amorosa mia speme! L'accettate!
0: L'accetto!

0: amico, abbiamo vinto.
1: Colombo, un termo.
0: Una cinquina, amico, fior di ligi e la modestia in carne.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope. Lascia un po' che io t'abbracci, per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella, come si è diportata? Ah, non ce n'è pur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure un dubbio, parlandoti a quattro occhi, e non saria mal se tu l'avessi.
0: Come? C'è sella forse alle lusinghe tue? Ah, se io potessi sospettarlo soltanto...
1: È sempre bene, il

basta per consigliarmi. Alfonso, Alfonso, quanto rider vorrai della mia

0: siete una donna di garbo,
1: un van de spina di resi sfortentoi,
0: quel demonietto ha un artificio, un'eloquenza, un tratto che ti fa cadere giù se sei di sasso,
1: corpo di satanasso.

0: che sì, che anche tu sei innamorata del galante biondino. Ah, purtroppo per noi.
1: Ma bravo.
0: Ti vieni, 70 belle baci, tu il biondino, il brunetto. Eccoci entrambe spose. Io saprò vincermi.
1: Voi non saprete nulla.
0: Farò che tu

0: cacciaro il congiro si lo lascia passar, veder non voglio quel senator.
1: Bravissima la mia casta Artemisia, la sentite?
0: Ma potria d'orabella senza saputa mia. Piano, un pensiero per la mente mi passa. In casa mia restar molti uniformi di Guglielmo e di Ferrando. Ardir, destino, destina.
2: Cosa c'è?
0: Tieni un po' questa chiave, prendila al guardaroba e qui mi porta due spade, due cappelli e due vestiti dei nostri sposi.
2: E che volete fare?
0: Vanna non replicare.
2: Comandano a brice, donna arroganza.
0: Non c'è altro, ho speranza che d'ora bella stessa seguirà il bell'esempio. Al campo, al campo, altra strada non resta per salvarci innocenti.
2: Eccomi.
0: Venne, sei cavalli di posta, voli un servo ordinar e di d'ora bella che parlarle vorrai.
2: Sarà servita, questa donna mi par di senno uscita.
0: L'abito di Ferrando sarà buono per me, può d'ora bella

0: Ah, poveretto me! Cosa veduto? Cosa sentito mai?
1: Per carità, silenzio!
0: Mi pelerei la barba, mi graffierei la pelle, e darei con le corna entro le stelle. E fu quella fier di Ligi, la Penelope, l'Artemisia del secolo, briccona, assassina, furfante, ladra, cagna!
2: Lasciamolo sfogar!
3: Ebbene!
0: Dov'è?
3: Chi? La tua fior di Ligi.
0: La mia fior è fior di diavolo. Che strozzi lei prima e dopo me.
4: Vittoria padroncini, a sposarvi disposte sono le care madame. A nome vostro loro io promisi che in 3 giorni circa partiranno con voi. L'ordine mi diero di trovare.

0: progetto.
1: Ed una via piuttosto studiando di castigarle sonoramente.
2: Io so qual è, sposarle.
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte,
0: la grotta di Vulcano,
1: la porta dell'inferno.
2: Dunque restate celibi in eterno.
0: Mancheran forse donne ad uomini come noi.
2: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faran se ciò fer queste. In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie smenocchiate.
1: Oh, purtroppo!
0: Purtroppo!
2: E ben pigliatele come le son. Frattanto, un'ottava ascoltate. Felicissimi voi, se la imparate.